0: ποτέ μου θρακίνη σου αποτυχάσα. Δεν σε μάτι χαρέ να μάσου με τσουρευτεί.
1: Ε, με χακίμε καλά.
0: Ξέρω ότι σαν δεν βάζω πάνω σαν τα λόγα δεν το χρήσω.
1: Βάζω αυτή.
0: Τι το όμπλε μέσα σαν αφλήν. Κάθε σαν αφλήν ξέρω το κάμα. Α, σαν αφλήν με το σέβα. Α, σαν αφλήν με το μάσεβα. Α, σαν αφλήν με το μάκαμα.
1: Ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma